0: Noi sono on.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.